0: in Rome la privata
1: una radio live in Rome
0: non è che prima una radio live e la parte di Roma la canta
1: தொடங்கி நான்